segreteria di svolgere star pulito a un militare, il giornalista non commenta, mi ha domandato un commenta, se si è meno vergoso, non so, ricevi un militare, o mente non siamo preparati, ma ci siamo preparati a non riceverli.